0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

avion, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: revenir en avion sur ma position. Mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire non, non, non et non.
1: Sono le 7. Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
3: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Val Bormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Val Bormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza, quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Val Bormida e un posto per voi ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza e diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Val Bormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello sci club cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo sci club.
4: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo sci club cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile.
3: Dare una mano agli appassionati.
4: Economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
3: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
4: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
3: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
4: Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo gli studenti e le studentesse della terza D dell'Istituto Comprensivo Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi vi parleremo del famoso carcere duro dell'Aquila, di cui tanto abbiamo sentito parlare in relazione a Matteo Messina Denaro.
5: Il carcere in località Costarella all'Aquila è il più grande carcere di massima sicurezza italiano ed ospita il più alto numero di detenuti in 41 bis. Non solo, si tratta anche dell'unico penitenziario italiano ad ospitare una sezione femminile.
6: Secondo il Sole 24 Ore, il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l'isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra.
4: Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. In questo regime il detenuto non può avere contatti con l'esterno e all'interno del carcere. Anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati. La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e ripristinare la sicurezza.
7: La sua introduzione avvenne nel 1986 in via temporanea con la legge Gozzini. Ben presto però il 41 bis, definito da molti carcere duro, si trasformò in una misura permanente, entrando a far parte stabilmente dell'ordinamento penitenziario e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati soprattutto in materia di criminalità organizzata.
6: Questo particolare regime carcerario, introdotto come risposta alle stragi mafiose che hanno causato la morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti delle loro scorte, non nasce però per isolare i detenuti e aggravarne la pena, ma per evitare che i detenuti continuino a comunicare all'esterno e impartire direttive dal carcere.
8: Sono 12 le carceri in cui sono detenuti i carcerati al 41 bis. La maggior parte di loro si trova all'Aquila e a Milano Opera.
4: La struttura dell'Aquila è stata ultimata nel 1986 ed è entrata in funzione nel

0: difficile vita interna e per l'adeguamento degli organici, anche perché la struttura in quegli anni si gonfiò di detenuti pericolosi dopo la chiusura di Pianosa e Asinara.
1: Nel supercarcere dell'Aquila sono stati ospitati detenuti eccellenti come il boss mafioso Bagarella, cutolo della nuova camorra organizzata, l'esponente dei casalesi Schiavone, detto Sandokan. Qui fu detenuto anche

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Bella raga, sta radio suona così.
5: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
4: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
5: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo
0: dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
1: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
0: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Coné. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Coné, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire, però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Arzelà Sound, la radio in jeans.
3: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi. Signor Roversi.
4: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi non me lo dice mai nessuno. Ci vogliono due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico. Dimmi pure.
3: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
4: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione, cioè un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza, guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema. Impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po', non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se, devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero, ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: E come la vede nel futuro la scuola, anche sempre dal punto di vista di padre?
4: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola

0: Dico, voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo: no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente. Noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possono volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, qui a Spezia questo rapporto tra, diciamo così, industria, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona, potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il, diciamo così, il tirocinio nelle aziende, hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo: ma questi cosa mi fanno studiare? Delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto, come dire, prepararsi culturalmente. E culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di... Però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille. Grazie a voi.
2: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Non una, ma 100! Radio Jeans, il meglio della creatività giovanile.

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

se finisse adesso, lo so, io chiederei.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

briciola sulla neve, lucciola nel bicchiere. Bell'amore, fatti vedere. E vieniti a sedere, vieniti a riposare.

miracoli, ma li sai fare.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Era l'11 gennaio 1996, quando il piccolo Giuseppe Di Matteo, 8 giorni prima di compiere 15 anni, venne strangolato e poi sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Siamo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Bologna e oggi ci immergeremo nella tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo, un giovane il cui destino fu segnato dalla brutalità della mafia italiana.
5: Giuseppe Di Matteo nasce a Palermo il 19 gennaio 1981 con l'unica colpa di essere figlio di Mario Santo Di Matteo, meglio conosciuto come Santino. Santino Di Matteo proveniva da una famiglia mafiosa molto importante in Sicilia, alleata del clan dei Corleonesi, fazione all'interno di Cosa Nostra. Santino si occupava principalmente di contrabbando e omicidi per conto di Salvatore Rina, capo assoluto dei Corleonesi.
6: Giuseppe, nonostante la famiglia particolare da cui proveniva, visse un'infanzia meravigliosa e molto agiata, nella quale frequentò scuole private ed ebbe la possibilità di seguire le sue passioni, tra le quali spiccavano quelle per i videogiochi e l'equitazione. Il suo sogno infatti era quello di vestire i colori della nazionale italiana di equitazione, e le premesse c'erano, poiché a soli 9 anni vinse un concorso internazionale ippico a Marsala, diventando la mascotte del proprio maneggio, e, nonostante fosse più piccolo, era anche il più bravo. Giuseppe aveva un rapporto molto stretto e dolce con suo nonno, con il quale condivideva sia il nome che la passione per l'equitazione. Entrambi stravedevano l'uno per l'altro e passavano una buona parte del loro tempo insieme.
4: L'altra sua passione, quella per i videogiochi, la condivideva invece con Giovanni Brusca, un altro nome importante per la mafia siciliana, esponente di spicco dei Corleonesi, che commise più di 100 omicidi. Fu la persona che premette il tasto sul telecomando per far esplodere il tritolo che uccise Giovanni Falcone e, come se non bastasse, partecipò alla strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino. Era dunque un carattere centrale per la guerra Stato-Mafia. I suoi amici gli diedero il soprannome di Scannacristiani, poiché anche loro si stupivano della ferocia con cui commetteva i suoi omicidi.
5: Giovanni Brusca si nascondeva a casa dei Di Matteo durante il suo periodo di latitanza e passava molto tempo insieme al piccolo Giuseppe, che lo vedeva come un compagno di giochi e lo adorava. Il piccolo Di Matteo ovviamente non ne sapeva nulla e pensava ingenuamente che fosse un amico di papà che passava del tempo insieme a loro, ma d'altronde un bambino non poteva immaginare le orribili cose che la sua famiglia nascondeva.
6: Il 4 ottobre 1993 Mario, il papà di Giuseppe, fu condannato per aver eseguito diversi omicidi per conto della mafia e poco tempo dopo decise di collaborare con lo Stato. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti, ma purtroppo portò anche all'inizio di un interminabile incubo per il povero Giuseppe.
4: Cosa Nostra infatti incaricò Giovanni Brusca di rapire Giuseppe come ritorsione nei confronti del padre e il 23 novembre 1993 quattro uomini del clan dei Corleonesi, travestiti da poliziotti della DIA, la Direzione Italiana Antimafia, lo adescarono all'uscita del maneggio che era solito frequentare, dicendogli che lo avrebbero portato dal padre, che non vedeva da molto tempo poiché sotto protezione e non più in Sicilia in quel momento. Lo portarono quindi in una villa a Misilmeri, dove era stato allestito il bunker per la prigionia. L'innocente ragazzino venne ucciso dopo 779 giorni di prigionia.
5: Dopo la collaborazione con la giustizia di Santino Di Matteo, Cosa Nostra incaricò Giovanni Brusca di rapire suo figlio, Giuseppe Di Matteo. Il rapimento avvenne il 23 novembre 1993 con quattro uomini del clan dei Corleone.

0: vulcanico. Rimase prigioniero nel vano sotterraneo per 6 mesi. La reclusione danneggiò la salute sia fisica che mentale del ragazzo e gli vennero tagliati i capelli per la prima volta dal rapimento solo dopo 2 anni di prigionia. I pasti erano pochi e scarsi, mangiò per i primi mesi pizza fredda e pane, ma dopo un certo periodo di tempo i suoi rapitori, per paura di ammazzarlo troppo in fretta, gli concessero un bicchiere di latte la mattina e qualcosa di riscaldato da mangiare ogni 2 o 3 giorni. Non potette più respirare aria fresca, tranne durante i tragitti da un nascondiglio all'altro, in cui il ragazzo veniva legato e bendato. Il suo corpo, non più coinvolto in attività fisica, si era talmente deteriorato che Brusca, uno dei suoi rapitori, quando lo andò a strangolare, affermò che sembrava fatto di burro e che ormai non era più cosciente di quello che gli stava accadendo.
1: La descrizione dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo venne raccontata da 3 dei suoi assassini, divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto, Monticciolo, Chiodo e Brusca. Proprio quest'ultimo, all'udienza del 28 luglio 1998, raccontò:
2: E ci diamo un movimento per preparare l'operazione. E noi avevamo preparato per l'altra occasione due mezzi fusti di acido in una casa di proprietà che allora l'avevamo assieme al terreno, poi se l'ha comprato tutto a Rosa. In questo terreno comprato c'era toccava una casa, in questa casa vecchia noi la usavamo per mettere delle cose, in quel periodo c'erano questi bidoni di acido. Anche lui si organizza per andare a prendere questi bidoni e dice: a casa mia in campagna c'ho quelli per fare, come si chiamano, per accendere, per fare fuoco, per mettere delle grosse pentole sopra, come si chiamano in italiano queste cose? È un bruciatore.
3: Fornello, un bruciatore.
2: Sì. E dice: prende il bruciatore in campagna, prende i bidoni che è in passaggio, che è incontrariato in questa casa. Prendiamo il bidone, un fusto, un bidone di lamiera, 200 litri, lo entriamo dentro la casa per non fare rumore, lo ovattiamo, lo mettiamo degli stracci sotto per non fare rumore, per tagliare lì il coperchio. Io mi metto fuori e mi chiodo e inizio a tagliare questo coperchio. Il Monticciolo diceva che mio fratello aveva detto di ordinargli di far scrivere un'ultima lettera. Allora, prima siamo scesi, abbiamo acceso il gruppo, siamo entrati dal bambino, gli abbiamo dato il foglio per dire: scrive al solito, quello che gli vuoi dire, convincilo. Queste sono le parole che si dicevano sempre.
0: Dopo aver commesso questo gesto agghiacciante, i 3 affermarono di essere andati a dormire, cosa che fa molto riflettere su quanto queste persone possano essere definite esseri umani. Il giorno seguente, Chiodo e Brusca svuotarono l'acido in cui era stato sciolto il corpo del piccolo Giuseppe. Notarono che l'unica cosa solida rimasta dentro alle latte di metallo era la corda che avevano usato per strangolare il bambino il giorno precedente. Brusca, scherzando, propose a Chiodo di conservarla come trofeo, dato che era il suo primo omicidio. Successivamente bruciarono il materasso su cui aveva dormito Giuseppe per 779 giorni, i suoi indumenti e qualsiasi cosa potesse ricondurre a lui. Con un'ascia, Vincenzo Chiodo ridusse in 1000 pezzi la rete del letto e gettò tutto in vari cassonetti della spazzatura.
2: Il bambino si prende il foglio, si prende l'occorrente, noi saliamo di sopra e iniziamo con l'operazione. E dopo che gli abbiamo dato la lettera, siamo saliti di nuovo.
3: Ma il bambino l'ha scritta questa lettera, questo messaggio?
2: Sì, un attimo, passo a passo. E ci preparano il bidone, non va a prendere l'acido, il Monticciolo ci ritorna e noi abbiamo quasi ultimato di tagliare il tappo. Si taglia il tappo e ci avviciniamo per andare a fare quello che dobbiamo fare. Mettiamo sull'ascensore il fusto senza fare rumore per non far allarmare il bambino, o i bidoni con l'acido, scendiamo tutto a piano terra. Entriamo tutti e 3, prima entra il Chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il Chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il Chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto e alla fine ho visto 2 lacrime, cioè sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel minuto, però non lo so quanti minuti, quanti attimi sono durati,

0: non, cioè, comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto.
1: Il bambino venne spogliato prima di essere messo nel bidone?
0: Sì, tutti i nostri vestiti, poi l'indomani si è provveduto a pulire tutta la stanza, a lavare tutto, cioè a lavare tutte le tracce possibili e immaginabili.
1: Il bambino fu strangolato con una corda?
0: Sì.
1: E la corda, i vestiti e il resto dell'acido con i resti disciolti, che fine hanno fatto?
0: La corda, i vestiti e il resto, questo è tutto bruciato. L'acido fu cosparso nel terreno per farlo e poi l'ho fatto arare.
1: Chi si è materialmente occupato di disperdere queste tracce?
0: Io e Chiodo.
2: L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Il delitto di Matteo fece scaturire in seguito diversi contrasti all'interno di Cosa Nostra, che portarono poi al pentimento dei vari suoi membri.
3: Questa era la storia del piccolo Giovanni Di Matteo, uno dei migliaia di bambini a cui è stata strappata la vita da un'organizzazione mafiosa in maniera inaspettata e brutale. Grazie per averci seguito in questo podcast, che è stato realizzato grazie al lavoro di Gianluca Chiaromonte, Basma Chaiba, David Avram, Giovanni Pierfederici e Steve Baby, della Terza AES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel dicembre 2023.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
5: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Koné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
2: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
1: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
3: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
1: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboa sullo 0-0. Gattuso.
4: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà.
1: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
5: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta. Però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
1: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. In chiusura agli europei di volley torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca. Fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino. In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
6: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
7: È già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei. Plano, so che ti piace far piano.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Il ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa.

0: Buongiorno a tutti, siamo Francesco e Deborah della seconda B ed Elisa e Teresa della prima B del liceo classico Michele Morelli e oggi racconteremo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale vittima della mafia. Come dice la figlia, papà non padre per il suo affetto fisico, tenero, con gli alamari, perché lo vedevano sempre in divisa e perché è rimasto fedele a quei valori, anche dopo essere tornato a Palermo da prefetto.
1: Chiesa, nato a Saluzzo, cittadino sabauda e piemontese, nacque il 27 settembre 1920. A lui si deve la lotta al terrorismo. Era figlio d'arte, il papà era un ufficiale dei carabinieri e anche il fratello. Il primo contratto con la vita militare è la dura guerra nel Montenegro, che doveva come sottotenente nel 1941. Un anno dopo passa ai carabinieri e viene assegnato alla tenenza di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove resta fino al fatidico 8 settembre 1943. Passa nella provincia di Ascoli Piceno e un bel giorno viene affrontato da un partigiano comunista. I partigiani della zona temevano che lui fosse responsabile del blocco dei rifornimenti di armi che gli alleati di tanto in tanto riuscivano a spedire via mare. La guerra si chiude per lui soprattutto con una promozione, due croci al merito di guerra e altri riconoscimenti. Date le sue doti e capacità, viene inviato dallo Stato in Sicilia, una regione sconvolta della seconda guerra di mafia. La regione è immersa nel regno di terrore della mafia agraria, di quella di Don Calò Vizzini, di Genco Russo e di Luciano Leggio. È una mafia che poi verrà revocata con nostalgia quando emergeranno nuovi e ferocissimi boss. Da quel momento in poi Dalla Chiesa decise di indagare di più sul loro sistema. Per la sua scelta di coraggio la mafia decise di volerlo uccidere. Il 3 settembre 1982 ricevette insieme alla moglie a bordo di una BMW dei colpi di pistola che gli furono fatali. Il killer in moto fu Antonino Madonia.

0: La Chiesa è un personaggio storico e di prestigio, onorato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel parlare di lui ha rilasciato la seguente dichiarazione.
1: Il 3 settembre 1982 a Palermo la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrano, ferendo mortalmente l'agente Domenico Russo. Nel ricordo di quel tragico evento, l'intera comunità nazionale si stringe intorno agli ideali costituzionali di libertà, solidarietà e giustizia testimoniati, sino al sacrificio della vita, dall'impegno nelle istituzioni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nominato prefetto di Palermo, seppe portarvi la preziosa esperienza maturata negli incarichi precedenti, lottando con determinazione, in un contesto particolarmente difficile per l'affermazione dei valori e della legalità. Carlo Alberto Dalla Chiesa intuì le potenzialità dell'azione della pubblica amministrazione per contrastare, insieme all'azione della magistratura e delle forze di polizia, le pretese criminali di controllo dei territori. Il suo esempio interpella oggi la coscienza civica e la responsabilità personale di coloro che ricoprono pubbliche funzioni, chiamati a costituire un'efficace origine all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni criminali nel tessuto amministrativo ed economico. Infine, Francesco, perché abbiamo scelto questo argomento?
0: Perché pensiamo che i carabinieri siano fonte di ispirazione per i ragazzi, soprattutto una figura come della Chiesa, che nonostante già facesse il carabiniere si impegnò contro la mafia a Palermo, che non fu un'impresa facile, come la sua morte ci dimostra. Arrivederci da Francesco,
1: Deborah,
0: Teresa
1: e Elisa dalla regia.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Yo Raps, affascinato da questo tipo di da questo ambiente mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente scimmiottando ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi a hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo, il primo disco che hai ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco di Run DMC, e italiano è stato il un disco dell'Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una piccola, cioè una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, questa cosa si è consolidata anche con il Drogo, e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, da. Però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour. Però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape.

0: diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae, sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hensi, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Baby K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone, insomma li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito, domani sera sarei a Genova?
0: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Champion Nation, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, li aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
0: Seguite tutti voi amici di Rai VGIS, ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ovaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma del 4G del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma e oggi vi riprenderemo il nostro podcast dedicato alla figura di Fabrizio Piscitelli. Dopo avervi parlato nell'episodio precedente dei suoi primi passi nel mondo ultra e nella criminalità romana, oggi ci soffermeremo sui suoi rapporti con il clan Senese e le motivazioni della sua morte violenta. Ma parliamo proprio della figura di Michele Senese, detto pazzo, figura di spicco del clan camorristico che da decenni gestisce una buona fetta della mafia capitolina. Diabolik entra nelle sue grazie, ma sarà proprio questo avvicinamento a portarlo alla morte. Dietro la separazione tra Diabolik e Michele Senese, come rivela il programma di inchieste Report nella puntata Grande Raccordo Criminale, ci sarebbe infatti una vera e propria questione di soldi e rispetto. Infatti, da quanto emerge dall'informativa dei carabinieri del nucleo investigativo depositata alla Procura di Roma, Piscitelli non avrebbe rispettato i patti sulla percentuale sugli incassi del narcotraffico.

Ma come? Diablo guadagna 200.000 al mese e manda 2.000? È la domanda che Alessandro Corvesi fa a un suo amico, entrambi in affari con gli albanesi, la quale apre un quadro più specifico sulla situazione. L'ex calciatore Corvesi si lamentava del fatto che il capoltrà non sosteneva economicamente un detenuto, come avrebbe dovuto. Infatti mandava una percentuale troppo bassa rispetto ai suoi guadagni. Il detenuto in questione era appunto Michele Senese. Che Diabolic avesse fatto il passo più lungo della gamba ne era a conoscenza anche l'amico di Corvesi, il quale è stato intercettato mentre pronunciava queste parole. Amù, Strega doveva essere fatto 6 anni fa. Strega non sapeva stare in mezzo alla strada. Strega, ovviamente, era un altro soprannome di Piscitelli.

Corvesi conferma. Amo, strega si salvava perché avevano paura del nano. E il nano in questione è Arben Zogu, boss albanese e stretto amico di Diabolik, anche per i trascorsi in Curva Nord, che, come sottolineava anche Corvesi, riesce a far schierare 100 kamikaze. Solo chi conosce bene lui sa cosa può arrivare. Dal problema di Senese, al quale Piscitelli non versava quanto stabilito, si sarebbe occupato il pluripregiudicato Giuseppe Molisso, non appena uscito dal carcere. Entrambi sostenevano infatti che per il noto omicidio non vi poteva che essere stato l'avallo di Michele Senese, scrivono gli investigatori nell'informativa descrivendo le fasi dell'intercettazione.

Non ti posso dare un cucchiaio di polvere. L'apro e vi do un cucchiaio di polvere ad ognuno. Ve lo mettete dentro al brodo, diceva dal carcere Opaz il 15 settembre nel 2019 durante un colloquio con la moglie e il figlio. La polvere a cui faceva riferimento è con ogni probabilità quella delle ceneri di Fabrizio Piscitelli. Come aveva già detto in una conversazione telefonica il genero di Piscitelli nello stesso mese in cui il suocero è stato ucciso, il clan Campano deve aver sicuramente appoggiato l'omicidio, altrimenti sarebbe... Il clan Campano deve aver sicuramente appoggiato l'omicidio,

tenergli compagnia e sono andato con lui. Non mi aveva detto il perché doveva andare lì. Il parco in questione è proprio appunto il parco degli acquedotti in zona Cinecittà. Ci siamo seduti sulla panchina, con le spalle al parco e la strada davanti. Lui era alla mia destra e faceva telefonate. A un certo punto ho sentito tre passi che si avvicinavano da dietro, di una persona che corre, e ho visto la pistola alla testa di Fabrizio. Poi il colpo è esploso, un solo colpo, ha testimoniato ancora l'autista, dichiarando però di non ricordare il volto dell'assassino. Il killer risulterà poi essere l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi da fuoco, il quale, dopo l'agguato dell'Alessandrino nel quale tentò di uccidere i fratelli Costantino, verrà condannato a 12 anni di carcere, rito abbreviato. Con questo siamo giunti al termine del secondo e ultimo episodio di questo podcast, sperando di avervi appassionati, intrattenuti ed incuriositi. Grazie mille a tutti per il vostro tempo, ma soprattutto grazie ai nostri amici di Radio Zainet per l'opportunità che ci hanno dato. Un caloroso saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente,

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
1: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione a Spida a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
0: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
3: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
2: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
4: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
2: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Da mezzogiorno alle 2.

alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande

Basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione. Classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente

Portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia.

0: Samuele Versano.
1: Hey yo, Radio Jeans al microfono.
2: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

se a voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

primo salone al mondo con parrucchiere nude. Ecco la grande idea venuta in mente ad un piccolo imprenditore polacco di 26 anni. Il suo salone di parrucchieria si chiama Octus e al suo interno lavorano 4 bellissime parrucchiere seminude. L'idea è venuta al proprietario Voke Tivaski, pensando a un nuovo modo per unire la necessità di un uomo di tagliarsi i capelli con il piacere di affidarsi alle mani di una bella donna, esperta e con un corpo mozzafiato, in bella mostra. Per poter aprire ufficialmente l'Hotcut sono stati necessari 18 mesi, durante i quali Vokey ha cercato in tutta la Polonia parrucchiere attraenti disposte a mostrarsi e a tagliare i capelli nude. «Volevo rendere il mio salone simile a un locale notturno per uomini», ha dichiarato il signor Vasky. A quanto pare i consumatori sembrano apprezzare. Da quando il negozio è aperto, il telefono per le prenotazioni è impazzito. Rummy Flash. Sono delle ragazze splendide. Non dimentichiamoci però che hanno sempre le forbici in mano. In certi casi l'attrezzo potrebbe diventare un'arma. Uomini avvisati, mezzi salvati. Ragazze con le forbici? Sorelle con le forbici, il nome del gruppo, e dicono: io non ho voglia di ballare. Che vorranno fare? Sister, sister, I don't feel like dancing.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

what makes you think it's so easy?

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, stai mangiando.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Tommaso Tironi, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
3: Beh, da quasi un anno pratico rugby nel CUS Genova Rugby e finora siamo arrivati con la squadra, siamo arrivati quarti in tutta Italia. Spero l'anno prossimo di ripetere questo ottimo risultato. Incrociamo le dita.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
3: I prossimi appuntamenti partiranno da settembre dell'anno prossimo con il nuovo campionato di serie Elite Under 20. Mi sto preparando con una preparazione fisica con la palestra, molta corsa e tanta palla.
2: Sei teso prima delle gare?
3: Sì, c'è molta tensione prima delle gare, soprattutto negli spogliatoi, quando siamo con tutti i ragazzi con la squadra e il coach che ci fa il cazziatone prima della partita, siamo molto tesi.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Massimiliano Vigo, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
4: In passato ho vinto campionati provinciali, gare anche extraregionali tipo in Piemonte e attualmente corro per una squadra di Vigevano e sono under 23 dilettante, ovvero semiprofessionista.
2: Qual è lo sport che pratichi?
4: Beh, io pratico ciclismo a livello agonistico.
2: Sei teso prima delle gare?
4: Ma la tensione, oramai che sono più di 10 anni che corro, la si sopporta. Però principalmente prima delle gare, quando si fa la riunione tra i direttori sportivi e noi atleti, c'è sempre quella un po' di tensione.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
4: Domenica una corsa a Milano, Palazzolo Milanese. E come mi sto preparando? Io seguo una tabella d'allenamento che mi invia il Centro Mapei di Varese e ho allenamenti praticamente tutti i giorni, mi alleno e la domenica ho le gare o eventualmente anche il sabato, dipende dalle festività.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, stump stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. State ascoltando la giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: siamo Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli della quarta G del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di Calogero Zucchetto, un poliziotto ucciso per mafia.
1: Sono 42 anni da quando, il 14 novembre 1982, Calogero Zucchetto, per gli amici Lillo, venne assassinato da Cosa Nostra a Palermo. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emerse che in quell'agguato parteciparono in tre: Giuseppe Lucchese, Mario Prestifilippo e Pino Greco.
0: Si arruolò nella Polizia di Stato in giovanissima età e, anche se per una breve parentesi, ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, nei tempi in cui l'unità paragonava Palermo a Beirut, a causa dei morti ammazzati in strada.
1: Agli inizi degli anni Ottanta, dopo l'incarico nel reparto scorte, divenne stretto collaboratore del commissario Ninni Cassarà alla squadra mobile della Questura di Palermo, occupandosi di criminalità mafiosa, in particolare nella Catturandi, una sezione specializzata nella cattura dei latitanti. Lillo era un poliziotto vecchio stile, nonostante la sua giovane età. Preferiva stare in strada più che in ufficio, pur di trovare piste utili alle indagini.
0: Lucchese, Prestifilippo e Scarpuzzedda conoscevano Zucchetto perché erano cresciuti assieme nel quartiere di Ciaculli. Inoltre si erano incontrati con l'agente pochi giorni prima, in maniera del tutto casuale. Il giovane poliziotto era in vespa con Ninni Cassarà, il capo della mobile, anche lui ucciso barbaramente dalla mafia 3 anni dopo. I due giravano per le borgate palermitane in cerca di latitanti, un lavoro delicato volto innanzitutto a raccogliere informazioni. Zucchetto, quando casualmente incontrò in strada i tre mafiosi, si rese subito conto di essere stato riconosciuto.
1: Nonostante ciò, Lillo non rinunciò al suo lavoro. Dopo settimane di appostamenti a Ciaculli, riconobbe il latitante Salvatore Montaldo, ma trovandosi da solo e senza mezzi, dovette rinunciare alla cattura, che avvenne poi il 7 novembre 1982 con un blitz di Cassarà.
0: Zucchetto era un vero fuoriclasse nonostante i suoi 27 anni. Aveva collaborato con il commissario Ninni Cassarà al rapporto Greco Michele più 161, che descriveva il nuovo assetto di Cosa Nostra dopo l'inizio della guerra di mafia del 1981. Riuscì ad entrare in contatto anche con il pentito Totuccio Contorno, che con le sue preziose confessioni diede impulso importante sul piano investigativo, spiegando anche quelli che erano i contatti tra il potere mafioso e i pezzi della politica e dell'imprenditoria. Spunti che portarono al maxi processo del 1986. Anni dopo furono come mandanti componenti della cupola mafiosa di Cosa Nostra, tra cui Toto Riina, Bernardo Provenzano e Raffaele Ganci.
1: Queste informazioni le abbiamo ricavate dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

cercato.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione dell'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.

0: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
1: Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
0: Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
2: Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
0: Grazie, ammiraglio.
1: L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
2: Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
1: Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
2: Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
0: Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza, è giovane.
2: La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
0: Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
3: Vede, gentil donzella, è noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
2: Sfrontato!
4: Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
1: Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
4: Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
0: Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
4: Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro, Polo, che nomi?
0: Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, Messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai?
5: Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni il Pamir. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Cambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
2: Quale onore mi fate, Messer Polo, 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
5: Sì, dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartii per Venezia.
6: State ascoltando Voci dal Network.
1: Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
5: Cina? Non conosco questo posto.
1: Mi scusi, il Katai.
0: Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
4: Comodo viaggiare così. 17 anni in ozio servito e riverito. Così sono capaci tutti.
0: Ulisse, ma dove era finito?
4: Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
0: Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
4: Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
0: Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
2: Allora, vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492, per gentil concessione di sua maestà la regina Isabella di Spagna, su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
1: Scusi, Colombo, Podorese navi mi sembra un po' esagerato. Erano poco più che 3 barchette. E poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
2: Taci tuo villano, con te non parlo. Quindi dicevo, parti per altra via da quella seguita dal collega Polo. Perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
5: Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce. Ma dove sei capitato?
2: Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe, ben altro è l'arte del navigare.
5: Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
0: Signori, calmatevi. E lei, Polo, lasci terminare l'ammiraglio.
2: Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le 3 navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, 20 dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi il 16 settembre assistemmo ad un evento miracoloso, onde di un fiume. Poi il 16 settembre assistemmo ad

0: Già 100 in più di quante ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
1: Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me, certo, non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
2: Ulisse, mi tolgo una curiosità, ma non sono stati proprio i suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltrecontinente, il vento che Eolo l'aveva donato nonostante il divieto imposto?
1: Che pettegole le donne.
2: Ulisse!
0: Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
2: Prego, ammiraglio, continui pure.
0: Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy los humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta dal qui presente Messer Marco Polo.
3: Selvaggi, ecco dove sei finito. Tu e il tuo disegno. Della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra. L'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
0: Villano!
4: Signori, calma. Ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
1: Gloria, imprese. Ma che vai dicendo, servo?
2: Finalmente, Ulisse, ma dov'era finito? Che ne pensa di queste avventure che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
1: Quali amici? Io non ho amici. Viaggiatori. Bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare in un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene e quando fui soddisfatto me ne tornai a casa.
4: Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
1: Taci, schiavo, come oggi.
2: Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
4: Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra gradita ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante.
5: State ascoltando Voci dal Network.

0: Prego, accomodatevi. Quale onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà la Regina Isabella.
1: Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
0: Ah, che sbadata, è vero. Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
1: È vero, senti raccontare di lui da un intellettuale di corte.
2: Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
3: Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
1: Cosa... Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
2: Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
1: Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi un grande Te Deum.
3: Perdona, maestà, vorrei dire subito che ne sono pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno, ma non mai vidi genti vestite.
0: Nessun abito, mai?
3: Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come sono nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
0: Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
1: Riceviamo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erba romana.

0: Tematiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
1: Mi scusi, temo di non aver compreso.
2: Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
1: Ammiraglio, l'ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
2: Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alla loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con Todd e Boato de los Reales de Hispania.
3: E questi sarebbero abitanti del favoloso Rio.
4: Ma per carità di... Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre.
5: Caro Colombo, sto cercando di salvarvi dal disonore.
2: Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo era poche miglia dal Grande Oriente.
4: Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
0: Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine e sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali e grandi ricchezze.
1: A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
2: E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
6: Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
2: Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere!
7: Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
6: Ulisse, che piacere di sentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
7: Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
6: Ulisse e quella maga l'aveva proprio stregato, eh. Pure due figli sono nati. Ulisse. Ecco, com'è permaloso. Appena lo riprendi scompare. Ok, andiamo avanti.
0: Gentil donzella, che avete detto?
6: Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
0: No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
6: Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno. Significa va bene.
0: Come cambiano i costumi della lingua.
8: State ascoltando Voci dal Network.
1: La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante, una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kublai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
9: Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte, da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo, ditemi dunque.
1: Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
9: Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse, e a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
1: Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
9: Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
1: E invece le comunicazioni via mare?
9: Ottime.
1: Nessun dettaglio particolare?
7: Un altro che cercando di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con la storia del Cipango. Come quell'altro, Ligure, che almeno però si capisce che sta andando per mare.
1: Chi è che interrompe?
7: Io non interrompo mai, intervengo e basta.
6: È il solito Ulisse. Gran sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
9: Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
1: Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
9: Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
1: La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
9: Non si è già abusata abbastanza del mio tempo?
10: Chi oltraggia il mio signore Kublai?
9: Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane messer Polo.
1: Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
9: In segno di amicizia gli andrò incontro.
1: Grande sovrano, ci sono altre persone con lui, in particolare una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
9: Non farò attendere a loro la mia alleata, accetto di andarle incontro.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Oh, Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
2: L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
3: Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
4: La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
1: Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
3: Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente, perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
2: Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
5: Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai? Basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
3: Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
4: Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
5: Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
6: Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
5: Ma anche le regine possono sbagliare.
1: Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
7: Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
1: Non capisco, qualche influenza divina?
3: Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
4: Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
1: Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
4: Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciamo gli infedeli dalla terra di Spagna.
1: Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Alec Beck, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
7: Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
4: Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così, il viaggio di Colombo rappresentava una buona soluzione per portare oro nelle nostre casse. Il qui presente imperatore Gran Khan mi può capire.
1: Vi capisco, cara Isabella, le guerre costano. Per quelle con il Cipango ci vuole una fortuna.
8: Pensate, con il permesso delle maestà vostre, sono arrivato vicinissimo al favoloso Cipango.
2: Ancora? Cristoforo, ti credevo un marinaio più esperto.
8: E taci tu, che ne sai di mare? L'unica volta che sei salito su una nave, sei finito nelle nostre galere.
3: Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di due reali.
5: Tre reali, donna!
3: Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
5: Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel Colombo?
3: Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
5: E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
3: Sì, come con la maga Circe.
5: Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
7: Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
2: Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai tartari. Il mandano. Per mettere fine all'assedio della città di Stanianfu. Loro non la conoscevano e così, dopo un breve disegno, la costruirono e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
5: Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
7: A questo punto d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
8: Ho raggiunto le Indie.
2: Ho ammirato il favoloso Nilo.
4: Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
1: Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
5: Ho fregato i troiani.
9: Ho fregato le Indie. dilettante, non uno di loro navigato durante il diluvio universale e a pieno carico.
3: Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
7: Noè, ma non aveva un altro impegno?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: fucking man.
1: Fucking man.
0: Fucking man.
1: Fucking man.
2: Ehi, hey, centauri!
3: Ehi, hey, dici a noi!
2: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Drums, please!

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: It's about that time, yo.

0: in Sardegna siamo a ascoltare Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai venti.
0: Aio!
2: Siamo tre sole a sonda, ci posso l'altra volta, c'è una testa in capo.

Se mândre să ne

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio Jeans.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le venti.
1: Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai venti.
4: State ascoltando La giusta frequenza.
5: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buon pomeriggio e bentrovati. Io sono Chiara Di Paola. Resta un attimo soltanto. Siamo all'Istituto Comprensivo San Costantino, a San Costantino Calabro, con gli studenti anche di Francia e di Ionadi. Stiamo svolgendo un progetto di radio, inclusione e podcast. Diamo voce agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Oggi con le classi seconde approfondiremo un tema molto delicato e molto importante. Anche ricorderemo anche le figure di Falcone e di Borsellino. Ci saranno interviste, poesie, contributi, insomma, veramente tanta carne al fuoco. E io vado subito a presentare le mie prime ospiti. Al mio fianco ho due Noemi. Buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio.
0: Noemi, buon pomeriggio anche all'altra
1: buon pomeriggio.
0: Noemi e a Lucrezia.
2: Buon pomeriggio.
0: In regia ci sono invece Giuseppe e Francesco. Naturalmente diamo il buon pomeriggio anche a loro e alla professoressa Marica Nazionale. Allora ragazzi, ragazze, stiamo parlando di Falcone e di Borsellino. Stiamo parlando di mafia e soprattutto di antimafia. Di cosa si tratta? Da dove partiamo, Noemi?
2: Allora, la lotta dello Stato alla mafia ha radici molto lontane. La prima commissione parlamentare antimafia nasce nel 1962. Il movimento antimafia è un'espressione che racchiude tutti i movimenti che contrastano appunto la mafia. I simboli del movimento antimafia sono ad esempio il giornalista Peppino Impastato, Libero Grassi, e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Inoltre ci sono anche delle associazioni come Libera e Agio Pizzo. Particolarmente adesso è attiva l'associazione Libera, che promuove i diritti di cittadinanza, la cultura, la legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà e valorizza le memorie delle vittime di mafia e di ogni altra violenza.
3: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza. Capisce subito che la sua strada sarà la magistratura. Falcone, infatti, è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, che lui definisce un'organizzazione unica e non un insieme di bande. Giovanni Falcone aveva capito che per combattere la mafia i giudici dovevano lavorare insieme. Infatti nasce il pool antimafia, una squadra per combattere Cosa Nostra. Fa arrestare diversi mafiosi e Falcone diventa il simbolo di una Sicilia che cambia. Questo suo impegno contro la mafia gli costerà la vita.
4: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, dove la famiglia possedeva una farmacia. Laureandosi con lode in giurisprudenza nel 1962, partecipa al concorso di accesso alla magistratura, divenendo allora il magistrato più giovane d'Italia. Lui, insieme al suo amico Giovanni Falcone, hanno sfidato il mostro più cattivo, la mafia. Infatti venne ucciso dalla mafia sotto casa della madre il 19 luglio 1992, nella strage di Via D'Amelio. Mentre stava passando un'auto imbottita di tritolo esplose vicino a lui, uccidendolo. Oltre a lui vennero uccisi anche i suoi 5 agenti di scorta. Tuttora viene ricordato insieme al suo amico Falcone il 23 maggio.
0: E al mio fianco mi hanno raggiunta anche Michele e Kevin, a cui do il buon pomeriggio e bentrovati.
5: Buon
0: ciao
5: pomeriggio.
0: Ragazzi, ciao Michele, buon pomeriggio anche a Kevin. Parlavamo dell'antimafia, Michele, e tu ti sei preparato su una parte fondamentale dell'antimafia. Tra l'altro se ne è parlato tanto ultimamente anche in relazione all'arresto di Matteo Messina Denaro.
6: Una parte dell'antimafia sono sicuramente anche i cosiddetti cacciatori di latitanti che si nascondono, cioè i latitanti che si nascondono in dei posti chiamati bunker, che si trovano spesso in luoghi difficilmente raggiungibili, ma per fortuna ci sono i cosiddetti scovalatitanti che visitano proprio questi posti e li cercano proprio nei bunker. Quello che cercano non sono solo i latitanti, ma anche provano le piantagioni.
7: La Calabria ha una morfologia molto particolare e i latitanti hanno sempre sfruttato la conoscenza del loro territorio, caratterizzato da zone montuose non facilmente raggiungibili.
6: Inoltre le statistiche dicono che i cacciatori di latitanti hanno dato giustizia a più di 310 latitanti.
0: Sì, li hanno scovati esattamente all'interno dei bunker, insomma, come ci raccontava anche Kevin, la Calabria, noi parliamo di Calabria perché naturalmente ci troviamo adesso in questo territorio, si adatta particolarmente, no, anche proprio ai latitanti, ma sia in Sicilia, in Calabria, insomma in tutta Italia naturalmente queste figure sono fondamentali, i cacciatori di latitanti, per scovarli e quindi per combattere anche attivamente la mafia.
1: Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
0: E torniamo in diretta, puntata speciale dedicata alla strage di Capaci, alla strage di Via D'Amelio, il ricordo di Falcone e Borsellino. Lo facciamo dall'Istituto Comprensivo San Costantino, ci troviamo a San Costantino Calabro vicino Vibo Valentia per il progetto di inclusione, di partecipazione e di razza. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Abbiamo raccontato brevemente, ecco, le figure di Falcone e di Borsellino, fondamentali. Giuseppe, a cui do subito il buon pomeriggio, ben trovato.
5: Buon pomeriggio.
0: Anche e soprattutto per aver realizzato il maxi processo. Di che si tratta?
5: Io inizierei con una citazione dell'ex procuratore Grasso, che diceva che col maxi processo, che il lavoro di Falcone e Borsellino diventa verità giudiziaria. Il procuratore Grasso era un giudice all'atere e protagonista in prima persona del maxi processo, che era proprio un evento epocale per la giustizia italiana e per la lotta delle mafie, ricco di colpi di scena e aneddoti clamorosi. Per spiegare che cos'è il maxi processo, è stato un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia che durò dal 1986 al 1992. Questo maxi processo ha rappresentato uno spartiacque nella lotta alla mafia. Infatti, grazie alla rivelazione dei pentiti, che si è svelata la struttura della stessa mafia, e viene confermata la tesi di Falcone, che diceva: Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e verticistica.
0: Sei stato bravissimo, Giuseppe, ci hai spiegato un concetto molto complicato, no? Quello del maxi processo, che effettivamente è stato il punto di finale del lavoro di Falcone e di Borsellino. Noi ragazzi, Giuseppe, anche a te do il buon pomeriggio. Questo blocco è facilissimo, ho tre Giuseppe e un Francesco, quindi vado sul sicuro. Buon pomeriggio,
8: buon pomeriggio.
0: Francesco, con te e con i tuoi compagni, quindi do anche il buon pomeriggio all'altro Giuseppe.
8: Buon pomeriggio.
0: E a Francesco.
8: Buon pomeriggio.
0: Abbiamo analizzato anche che cos'è stata la strage di Capaci, no? È stato un evento che ha sconvolto veramente tutta Italia. Abbiamo anche intervistato poi i vostri genitori, e ci ascolteremo anche le loro voci per capire allora come è stata recepita, insomma, quali sono state, no, le impressioni di questo atto così drammatico, che oggi sentiamo un po' distante perché lo leggiamo, lo studiamo sui libri di scuola, ma che insomma è avvenuto veramente pochi anni fa. Di cosa si è trattato, Francesco?
8: La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio nel 1992 nei pressi di Capaci, con una carica composta da tritolo, per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Lui stava tornando a casa da Roma, come di solito faceva nel fine settimana, insieme alla moglie Francesca. Gli attentatori nel fine settimana insieme alla moglie Francesca

0: Cicillo e Antonio Montinaro. Ci furono inoltre altri 23 feriti, tra cui anche l'autista Giuseppe Costanza. Si tratta della strage mafiosa più ricordata della storia. Sono passati ormai 30 anni e ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione Parleremo Chiama Italia per coinvolgere gli studenti nella celebrazione in onore delle vittime.
1: Allora, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Anche queste parole fanno parte dell'eredità lasciata agli italiani da un eroe dello Stato che ha dato la vita nella lotta alla mafia. Il magistrato Paolo Borsellino, strappato alla vita in un attentato a 57 giorni dalla strage di Capaci, nella quale perse la vita il suo collega e amico Giovanni Falcone, insieme alla moglie e gli agenti della scorta. Il 19 luglio 1992, nel pomeriggio, un boato risuona in una via D'Amelio a Palermo e l'esplosione di un'autobomba con 50 kg di tritolo che uccide, con il giudice del pool antimafia, 5 uomini della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina.
2: Accanto a Falcone Borsellino, Giuseppe, abbiamo scelto di parlare anche di un altro personaggio veramente fondamentale nella lotta alla mafia, anche perché una delle sedi del vostro istituto si trova proprio nella via a lui intitolata.
3: Il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo. È stato vittima di un agguato mafioso insieme alla moglie Emanuela Setti e l'agente di scorta Domenico Russo. Era un carabiniere, figlio di un carabiniere Dalla Chiesa.

0: Ecco, i nostri studenti hanno anche intervistato i loro genitori per capire come è stata recepita in quel momento la strage, no? Parliamo in particolare adesso della strage di Capaci. Quindi sentiamo anche direttamente le vostre voci, le voci dei vostri genitori. Alcuni diranno di lei alla mamma, qui c'è professionalità.
1: Cosa ti ricordi della strage di Capaci? Come l'hai vissuta?
2: Mi ricordo che quel giorno, il 23 maggio del 92, era di pomeriggio, ero a casa. Io avevo 17 anni e sì, mi ricordo che sì, quando lungo l'autostrada che da Trapani porta a Palermo si verificò la cosiddetta strage di Capaci. La TV mandava in onda edizioni speciali dei telegiornali e si vedevano immagini che non dimenticherò mai. Non capivo bene cosa stava succedendo, ma era evidente che qualcosa di grosso stava accadendo. Si vedevano scene drammatiche, scene di guerra. Nei giorni successivi capì che la mafia aveva dichiarato guerra allo Stato.
1: Grazie per l'intervista.
3: Buon pomeriggio, volevo fare alcune domande per quanto riguarda la strage di Capaci.
4: Certamente.
3: Cosa ricorda lei?
4: Avevo 12 anni all'epoca e mi ricordo che ad un certo punto ogni canale televisivo mandava in onda immagini raccapriccianti. Una bomba aveva fatto saltare in aria Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta.
3: Come è stata vissuta?
4: È stata un'esperienza molto brutta vedere che un uomo che ha lottato così tanto per la giustizia facesse questa fine orribile, essere ucciso brutalmente da uomini senza scrupoli e senza coscienza.
3: Ok, buonasera.
4: Arrivederci.
5: Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio.
5: Cosa ti ricordi della strage di Capaci?
6: Un ricordo abbastanza lucido.

0: perché anche se sono trascorsi 31 anni ricordo tutto con estrema lucidità. Avevo 12 anni, ero a casa con la TV accesa e a un certo punto è partita questa edizione straordinaria che raccontava appunto di questa strage che era avvenuta a Capaci, dove il giudice Giovanni Falcone insieme alla moglie e alcuni componenti della sua scorta erano stati fatti saltare in aria con 500 kg di esplosivo. Se penso e mi metto a riflettere, ricordo ancora con estrema lucidità quelle immagini, perché dell'autostrada non era rimasto niente. Ricordo che c'erano un sacco di detriti, di pietre, tantissime persone che erano accorse sul posto, perché quelle immagini che io vedevo erano delle immagini mandate in diretta, quindi direttamente dal posto dove appunto era avvenuta questa strage. E ricordo che questa macchina praticamente per via dell'esplosione era stata sbalzata fuori dall'autostrada. E niente, sono dei ricordi abbastanza forti, nel senso che questo evento è stato molto importante per noi giovani perché ha cambiato il nostro modo di vedere e di guardare le cose. Forse per la prima volta, almeno noi come mia generazione, abbiamo aperto gli occhi su quello che era la mafia, su quello che realmente voleva dire mafia. Mi dispiace tanto pensare che affinché potesse venire insomma veramente compreso quello che era la mafia abbiano dovuto perdere la vita due persone straordinarie, perché ricordo che due mesi dopo, nel mese di luglio, è morto poi anche Paolo Borsellino, che era un altro giudice insieme a Giovanni, e che erano queste persone che avevano lottato tanto per combattere proprio la criminalità.
1: E cosa ti ricordi della strage di Capaci?
2: Della strage di Capaci mi ricordo che è stato un attentato mafioso terroristico ai danni del magistrato antimafia Giovanni Falcone e di sua moglie. In pratica stava tornando da Roma e andava verso Palermo ed è stata fatta esplodere l'auto su cui viaggiava.
1: Come è stata vissuta?
2: Sicuramente è stata vissuta malissimo, perché è brutto pensare che ancora al tempo d'oggi esistono persone capaci di provocare così tanto dolore. Io penso che alla fine ci ha insegnato tanto Giovanni Falcone e ci ha insegnato soprattutto che bisogna sempre camminare a testa alta e soprattutto avere il coraggio di ribellarsi e reagire sempre alle ingiustizie della vita.
3: Questi ricordi delle mamme e dei papà, delle zie e degli zii dei nostri studenti, gli studenti dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro. Stiamo parlando della strage di Capaci, stiamo parlando della strage di Via D'Amelio, lo stiamo facendo nel territorio del Vibonese proprio con chi vive la scuola tutti i giorni. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo anche per capire cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per combattere la mafia.

0: torniamo in diretta. Chiara Di Paola, compagnia di studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, in regia. Abbiamo cambiato il nostro regista, abbiamo Giuseppe. Un saluto a te e un saluto anche ai miei co-conduttori, al mio fianco i ragazzi e le ragazze delle seconde medie dell'Istituto Comprensivo. Do il buon pomeriggio a Jasmine.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio ad Anastasia. Un saluto anche a Giuseppe.
2: Salve a tutti.
0: E sei anche il nostro caporedattore oggi. E buon pomeriggio a Nabila.
3: Buon pomeriggio.
0: Ragazzi, stavamo raccontando, no, le figure di Falcone, la figura di Borsellino, la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Abbiamo accennato anche al generale della Chiesa, a cui è intitolata la via dove si trova uno dei plessi del vostro istituto. Ma se noi dobbiamo calare nella realtà anche quello che abbiamo raccontato, meglio nell'attualità quello che abbiamo raccontato, c'è qualcosa che possiamo fare anche noi singolarmente per lottare contro la mafia?
3: Sì, per combattere la mafia e promuovere la cultura della legalità possiamo rispettare la legge.
4: Rispettare le regole nelle piccole come nelle grandi cose. Rubare è certamente illegale, ma andare in motorino senza casco significa ugualmente farsi beffa di norme poste per la sicurezza e per il bene di tutti.
3: Denunciare le ingiustizie.
4: Denunciare le ingiustizie e i soprusi di cui siamo testimoni, come gli atteggiamenti dei bulli.
5: Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto.
3: Combattere con il proprio comportamento la cultura antidemocratica della legalità fondata sulla violenza e sulla legge dei più forti, e invece promuovere la legalità, il rispetto e la solidarietà.
5: Per eroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché
3: pensare al bene collettivo.
4: Pensare al benessere collettivo e non al proprio interesse.
0: Insomma, anche tutti i piccoli comportamenti che possiamo attuare realmente, no? Nella nostra vita quotidiana, piccoli obiettivi che però portano a grandi obiettivi. Sono anche gli obiettivi che studiate a scuola nell'ambito dell'educazione civica e nell'ambito dei cosiddetti goal dell'ONU. Ce n'è uno in particolare, Giuseppe, che parla proprio di questo, in cui possiamo far rientrare l'antimafia.
2: Esattamente, Chiara. L'obiettivo numero 16, che mira a ottenere società politiche incluse entro il 2030.
0: Inclusive entro il 2030, esattamente.
2: Per raggiungere tale scopo, l'obiettivo 16 chiede di ridurre tutte le forme di violenza, fermare la tortura e combattere tutte le forme di criminalità organizzata.
5: Se avrai paura, allora stringimi le mani.
0: Grazie ai nostri ragazzi, grazie ad Anastasia, a Jasmine, a Nabila e a Giuseppe per, insomma, queste parole. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi torniamo anche con una poesia che hanno preparato e che hanno imparato i nostri studenti.
5: Per ogni sbaglio che non hai capito, per ogni volta che hai ricominciato, per ogni giorno.
0: Mi devo correggere perché la canzone non è stata scelta, tutte le altre sì sono state scelte da Francesco, questa invece dal nostro Giuseppe. Ma i Filley non sono dell'epoca mia, non sono un po' vecchiotti per voi?
6: Il gruppo musicale non tanto lo conosco, musicale. Io conoscevo più la canzone.
0: Ti piace? Come mai l'hai scelta?
6: L'ho scelta perché è una tra le più importanti che ha scelto Sky Sports, proprio per sponsorizzare i motori.
0: E
6: infatti
0: non avevo dubbi, è come ti sbagli.
6: Infatti da questa canzone, sì. A me mi dà molta grinta quando la sento.
0: Ma dovete sapere che il nostro Giuseppe è un appassionatissimo di motori. Chi segue e chi ha ascoltato altre puntate di Radio Awards non ha dubbi. Infatti si presenta col suo cappellino della Formula 1. Non avevamo dubbi. Bravo Giuseppe, ci sei piaciuto, ci dà grinta questa canzone. Siamo qui in compagnia adesso di Domenico e Giuseppe, sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Buon pomeriggio Domenico.
7: Buon pomeriggio.
0: E ben trovato Giuseppe.
3: Buon pomeriggio.
0: In cabina di regia abbiamo sempre il nostro Giuseppe per raccontare al meglio le figure di Falcone e Borsellino e anche giusto citare alcune delle loro frasi più famose. Partiamo da Domenico. Quali frasi hai scelto? Quali ti hanno maggiormente colpito?
7: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani hanno un inizio e una fine. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piora o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
3: Voglio ricordare tre frasi celebri che ha pronunciato Borsellino. La paura è umana, ma combattetela con il coraggio. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. È bello morire per ciò in cui si crede, in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.

0: Abbiamo anche una poesia che avete studiato a scuola, avete imparato a memoria, avete deciso di recitarci oggi, proprio dedicata a Giovanni Falcone. Lascio la parola a voi, prima però vi saluto e do il buon pomeriggio a Dennis.
1: Buon pomeriggio.
0: Un saluto a Jacopo.
2: Salve.
0: Però avviciniamoci un pochino al microfono.
2: Salve.
0: Eccolo, adesso ti sentiamo al meglio. E a Rami, buon pomeriggio anche a Rami.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da Dennis con il titolo della poesia e i primi versi.
1: Per Giovanni Falcone di Alda Merini. La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste.
4: Che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse, che ha in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti.
5: Commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Siamo giunti alla terza ed ultima puntata di Oggi che canzone sei. Ecco la zona mi accompagna, sarà la prossima intervistata. Aspetta Greta, una domanda, oggi che canzone sei?
3: Oggi mi sento Natiglieri di Raff.
2: E perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in questo momento mi trovo in una situazione molto particolare, come molti altri ragazzi italiani. Infatti ci aspetterà la maturità alla fine di quest'anno e, come dice la canzone, siamo il futuro e siamo preparati per un mondo duro. In bocca al lupo a tutti.
4: Nati ieri è sinonimo di ingenuità per chi ha già un'età, ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già conoscere distinto la ragione per cui siamo qua. Invece poi non basterebbero due vite intere per coglierne l'essenza ormai dimenticata, dando a qualunque costo un costo alla nascosta felicità.

0: dormire mai.
1: Ciao Barbara, oggi che canzone sei?
2: Ciao Alessia, oggi mi sento Felici Matrimoni di Caparezza perché è una canzone che ridicolizza la società attuale. Io nella mia vita quasi sempre la prendo sul ridere perché sono una persona ottimista e mi piace ridere ed ironizzo su tutto ciò che mi capita.

0: fatto uno stinco di suicidio.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao Jonathan, che canzone sei oggi?
3: Oggi sono Stammi vicino di Vasco Rossi.
2: Perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in particolare mi piacciono le parole e diciamo che è una canzone che ha rispecchiato delle esperienze che ho vissuto.
2: E che cosa in particolare?
3: Che, come dice Vasco, le sue testuali parole sono che tutto col tempo arriverà e quindi la prima impressione non è importante e che comunque si può cambiare.

0: Buongiorno prof, oggi che canzone si sente?
1: Oggi mi sento la canzone di Popoff dello Zecchino d'Oro, perché ho appena saputo che mia figlia ha deciso di sposarsi con un russo. E la prima canzone che mi è venuta in mente sulla Russia è stata Popoff, che avevo sentito da bambina allo Zecchino d'Oro. Russia, Siberia, e quindi Popoff. Non la canto perché sono stonata.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per Natti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.